a bona gona ka mogomo a gona ka mogomo o sa mpotse 99 ora ro ntsha a ke ka ra kosha ga tsa fa go quick tech a se bla go ba kere a tla go da fale a re mpotse 99 gona fa go ra di telephone 3.8 FM a se tshe sa go tele ja ba tmeteletsi ke le bogeka ba le kwa ga machine we le gore o file fa ditaba tla tsa iri ya boraro ke se le